0: Center 262 49.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.

0: fiyansa don wannan takun kuma fa
1: tunanin makarantar yasar da abat nake a ce shekara da shekaru za a canji
0: kwantar da hankali tuwar gida wannan dai sirri ne wannan kuwa na abat ne
1: ni kamarin school nake gani fa
0: kwantar kuwa uwar gida ai abin da motar school ne kadan yayan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci ba da bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da ba su duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samu a yayan su ingantaccen ilimi binta modern school ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2000

0: malum ne
1: lokacin da mu duba batu ne da shafin rayuwar kowa da kowa wato ingantacciyar demokradiya maganin matsalolin al'umma da kuma zamu tattauna tare da Dr. Aminu Ismail Sagayi malamin jami'ar Bayero mai nazari mai sharhi mai fashin baki akan al'amuran da suke na yau da kullum Dr. Barka da zuwa
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: to lokacin da ake magana ta demokradiya abubuwa da yawa sukan zuwa zakatan al'umma kamar abin da shafi tun da kan samu jam'iyya da kuma samar da ɗan takara da zaben cikin gida da kuma zaben da ake na wato dogari da jam'iyyu da kuma fitar da nagartaccen ɗan takarkari ta fannoni daban-daban waɗanda sukan zo bisa manufa da jam'iyyu sukan kafa domin su siyo mutane alƙawarin cewa idan ta tabbata ga abin da za su idan sun samu gwamnati kuma sukan zo da abubuwa da ayyuka da abubuwan da suke ganin za su yi wa al'umma kamar yadda suka musu alƙawari ta fannoni daban-daban wani sa'in kuma akan samu akasi a kan irin wannan abubuwa cewa daga an kafa gwamnati ko kuma demokuraɗiyyar akwai abubuwan da suke mata targazo wajen samun ci gaba ta fannoni daban-daban to makamci da wani abubuwa data da muke magana da demokuraɗiyya amma ce mai faɗin gaske amma muka fahimci da ingantacciyar demokuraɗiyya maganin matsalolin al'umma a matsayinku na masana masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya kuke kallon wato ingantacciyar demokuraɗiyya
2: to na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira na mutum Allah sa ra tabbata ga shugaban talibai annabi Muhammad da Allah ya sa da sahabbansa baki ɗaya bayan haka wani mura da kuma saurari barkanmu da warhaka shi hukunci da gwamnati da mulki abin da kuka mai muhimmanci a cikinsa ba sunan ba ne amma abin da yake aka aiwatar a ƙarƙashin mulki shi ne

tashar Dambelle TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Dambelle TV, tauraro.

shirin danbele TV tana kan satellite AMO 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,000 da 252. Danbele TV, tauraro.